0: Wasinga na sunga be Afrika ngbachi gwe iwa katonga so Abubakar ibarala mingi papa akichiva kati ausakala. Singira mingi ala pusu yongo wa telefono no cha anisio.
1: Singira telefono na we.
0: Ala we. Voilà. Imala fadiso. Beni ya tena soso iwa gbachi mba inambaki chala mingi vakati ya usa suka suna biga uso.
1: Wakati au tatu mkwara tu ambara ndenge na ndenge na wakati au tatu bono au abu kitane mkwara isi fatia famina nige sawe jeni hivi ya sahi ni nga tu kutara tene hariko kuka hivi bani bani na hivi kitu kitu kitu kitu hivi na tene tania
0: tania
1: tania tania mbremu haonga mtu mtu
0: ala kwa saa katania ni
1: Tania se vi preparati a vedere che c'è un momento di questo che è in lingua che non la tu che cosa ho là che ci può trovare.
0: E poi sono alle cinque ore a Tony.
1: Asa non ho fatto.
0: Asa anche in mamma bocca ton sola.
1: Perché tu dico tanto che non la terra ma dopo che non sai che hai un po' di tempo che non ti oggi.
0: Singila mingi dogi mbai sala chimu na ila tenti tania so.
1: Tania so gibira tania so diskiti.
0: Singila mingi nala o itene zon la kwi nala ma.
1: La kwi nala ko.
0: Don't you faso biskiti tania ni so ate kuronka choni la kwa. Ifu iku itaranande si. Igwende kato so titarane.